grazia chiedo a te, mio Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta tua volontà, così in cielo e così in terra. Mio Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.